Adesso che manca 22 minuti parle diese, cioè temperatura 10 gradi, quanto studio da Radio Incantato con la compagnia qua del nostro amico a Daniel Alves del Painel del Controllo da Radio Incantato, film dedico il programma La Voce d'Italia. Salute, salutare qui di casa, grazie per la compagnia. Anche un saluto grande ai nostri patrocinatori di questo programma. Quella di a guarda che sei promozione speciale di Daniel Veicolo, mamma mia, cioè che viene sproglia, guarda qua. Finanziamento con tassa speciale della Daniel Veicolo. Opa, 22 volte del cartone, 22 pagamenti, 2 mesi per pagare, 22 prestazioni del cartone. Mamma mia, cioè. E in corte guadagni, certo cosa? Il tanque pieno di gasolina. Ah, 21 pagamento e ancora il tanque pieno di gasolina. Porco mastelcio. Daniel Veicolos, finanziamento giusto, auto di buona procedenza. Telefono che la parla con Daniel, 9 80 25 24 57, l'acqua de mar, l'acqua Daniel, l'acqua Sandra, o si nova qua una banda a lombada elettronica. Finanziamento diretto là con Daniel Veicolo, cioè 21 pagamenti per pagare la tua auto, hai già preso la tua auto vecchia del negozio e il ristante paghi in 21 pagamenti e in coda ti guadagni il tanque pieno di gasolina, cioè mamma mia, ciao Daniel, buongiorno, strucon forte. Parliamo qua anche in nome di... come è che è? Giordani e compagnia, 100 anni con credibilità, con buon attendimento, sempre la linea di ferraggio, di ferramenta, di materiale elettrico, idraulico, tinta, canni, lampade, foghettoni, tutta la linea di prodotto Svonder, tubo galvanizzato con suoi generatori di energia, ma c'è di tutto, eh? E per quel che c'è 100 anni di credibilità e buon attendimento, adesso che c'è stato qua, sa, tutta la linea Stanley di ferramenta elettrica e a batteria in 10 pagamenti senza giuro, eh? Porco master! E ancora che c'è anche la tinta corale, tutta la linea MOR con 10% di desconto. Giordani e compagnia, 100 anni di credibilità e buon attendimento. Ristorante e pizzeria Piatello, dove ti paghi bene, ti mangi bene, ti paghi in prezzo giusto. Le quante a Rua Padre in Scieta sento di incantato. Sempre mi sdì il gustoso mangiare tipico italiano in forma di buffet. Anche in nome del mercato da Prassa, della nostra amica Daniela, dove ti canti sempre tutta la linea di verdure senza dubbio chimico. Solo con adubo organico lavora la gente lì. Salata, radici, cicorie, pomidori, cucumeri, chouchou, patate dolci cucinate nel forno che anche pan appena fatto, mangioca bella senza scorza, perché è pelata, cioè, che si cucina facile perché lei mangioca di un anno. Tutto l'altro il mercato da Prassa. E tutta la linea del supermercato ti canti l'altro il mercato da Prassa. Che è schiena da piazza quanto è il centro di incantato. Parliamo anche in nome di chi è qua? Ah sì, de Machado Agropecuaria, Machado Centro Comercial, Machado Agricola, che un programma speciale del governo. Liberazione di recursi per fortalecere l'agricoltura familiare. Qui stai affettato per i disastri della incente. È una operazione speciale, terra forte del governo. Passa l'ante a Machado Agropecuaria, informati. Dove ti cade tutta la linea di nutrizione animale, anche medicamento, tutta la linea veterinaria, tutta la linea pet, geratori di energia, ti cade là da Machado Agropecuaria, Machado Centro Comerciale, lavatore di alta pressione, rosadere, motoserie, mamma mia che sei di tutto, ferragem, giardinagem, floricoltura, casa e decorazione. Attenzione agricoltori, guarda qua, tutta la linea difensivi agricola, fertilizzanti, semenze. Se ben selezionate te canti a Machado Agropecuari, Machado Centro Comerciale, quante a Rua Padre Ancieta, Encantado Rio Grande do Sulce. Passa là. Un saluto anche là del Banco Cresol, Cooperativa di Credito, dove c'è poi il credito empresariale, credito personale, voilà, finanzia auti, credito rurale, Pronafi, cadeneta di poupança, consorcio e cobranza. L'è col Banco Cresol. Te a Rua Giù di Castillo, quanto è il centro di incantato, tieni in mente. Vieni a conoscere un poco del Banco Cresol. E anche il nome della dentista Marina Marchi, te a Galleria Peretti. Telefono che là, va il numero 09 98 13 43 98.
9-98-13-43-98, cirurgião dentista Marina Marquita, Galeria Perete, Centro de Encantado, Rio Grande do Sul. Você te vai participar do programa? Telefona qua. É? 37-51-15-80. Ou manda na mensagem para o número 9-99-88-15-43. Sempre em nome de quê, qua? Madelazeri, Madeleira, Madelazeri, te vai no Fátima Mussum. Te cai toda a linha de soalho, decks, foro, parede, vigamento para o quarto da casa, taula e tudo quanto eles tirpem, tanto plainade como lixade. Lete o bairro Fátima Mussum, Made Lázari, 9-84-92-06-38, o telefone. Putz, sabendo que é festa, tipo, que giorno, qua, giorno 25 de questo mês de julho, quer dizer que com a baile da terça etante ali em Auxiliadora, é? Opa, lá, baile da terça etante, lá está ali em Auxiliadora. Al giorno 26, festa de coloni e choferista, te ali em Arroio Augusta Alta, grande festança com direito à proteção, benedição de auto e caminhão e de tudo. Al giorno 26, anche que quiser, festa São Joaquim, com o bairro Lajadinho Encantado, o bairro, bairro Lajadinho com Encantado, quer dizer, festa grande, tchau, opa, lá. Al giorno 19 de julho, anche que siete a Vila Moça, festa de Santana, al giorno 19, trucou lá para nosso amigo Neri Soga, chefão lá de Vila Moça, al giorno 19, que é festa de Santana. E il giorno 2 de agosto, festa em honra a Santa Clara, del bairro Santa Clara, com a Encantado. Que os caras é festa que quiser com a entorno dessa, é? Tem o seguinte, Varacuá. 37-51-15-80, você vai participar del programa. Que mandemos um trocão forte lá para o Wilson Zílio de Mussum, lá para a Carminha Fontana, a Michel Darlan, que cora qua. A Michel agora lá faz até a farmácia Ironia, anca lá a Luísa Belato, lá Luara, a Cris, lá para a Luísa Belato e anca para o Henrique, é. Opa, lá, bom giorno. Sabino da Churrascaria Cristo de escutar o programa, Leandro Radaeli, bom giorno, um trocão forte. Carlos Bertamoni de Bento, de Hospital Alvim, é? É Carlos Bertamoni que fala vinho gostoso. E a Canédio Ferrari Passodona, La Leda Ferrari da linha quarta Antagorda. Adesso que manca 14 minutos para le 10. Buongiorno.

verso 0:10, 4 minuti avanti qua col nostro programma. Un saluto grande là pal Carlos Alberto Marcolin, la de Musun, la pa Magda, Carlos Alberto di promozione de Cassoni, mamma mia, vaga la conta, cioè. Un saluto grande là pal Marcolin, anche là pa la Magda. Un saluto grande anche là della Mais Lux, la pal Jader, Samuel, il Pedro, Piero Piscinini, buongiorno. Julis, la Giussimara, la Giulia, la Marley, la Line, al Piero, Gabriele, André, Luis, tutti in nome di Zelindo, eh? Zelindo Coppi con 102 anni, buongiorno, un conforto là per Zelindo Coppi, gente buona, eh? Gente buona, un saluto grande, un conforto là per Zelindo Coppi, che è presto a compiere 102 anni, e lei è furbo come il gatto di piombo ancora, eh? Opa, la giuga a bola ancora. Guarda qua, Ademir Buffon del Bairro Lambaridio che ascolta il programma, grazie per accompagnare il nostro conforto. Anche la pa Adriane Gobbi, la pa Gilmar Pedarsini, questa bella donna, come che lei, opa, Ines Colasiol del Coronel Pilar, buongiorno Ines, il nostro conforto, un saluto grande. Chi è ancora qua? Gerson Casagrande, buongiorno, suona la musica alla Colombina. Per tutti quanti quelli della linea Cordigliera, Gerson Casagrande, buongiorno Gerson, strucon forte, grazie per accompagnare qua il nostro programma, eh? Gabriel Radaeli e il Sofiol Beno Valdir in Rocca Sales di ascoltare il programma, buongiorno Gabriel, un saluto anche là per Sofiol e il Beno, famoso Beno Gabriel, eh? Beno Gabriel, no, Beno Valdir, un strucon forte, grazie per accompagnare. E il Mar Pedarsini a casa attorno al fuoco, cioè buongiorno, buongiorno, buongiorno, strucon forte. La Pala Maria Bagnara da Linea Alegre, Bagnia, Maria Tonotta delante la farmacia di Carla Girardi, la Musun. Poi c'è la nota anche la Zelli. La Pala Noemi di Cetti, la Maria Bagnara e la Noemi di Chetti. La Pala Analia Versetti, buongiorno, strucon forte Analia. Credo mia vera nonna, con forte la panale a Versetti, la pala Carla Girardi, la della farmacia Manipulares, anche la pala Leotero Loreson, la Ana, grazie per la compagnia, la pala Valmir di Padaria Bello Sapore, buongiorno, buongiorno anche la pala Danilo e a Rosa Formentini, la da linea San Paolo Coronel Pilar, la pala Zecca Formentini, buongiorno a tutta quanta famiglia Formentini, la pala Danilo, Olavo Formentini, grazie strucon forte. Siamo il seguente, specialmente la Paleosir Bagnara, la pa Danilo Vianini, buongiorno Danilo, un strucone forte per te e tutta quanta tua famiglia. Anche la famiglia Benini, la famiglia Gnatta, la de Coronel Pilar, di chi si ascolta il programma, buongiorno. A Vanessa Coser, da linea Sobra Putinga, grazie per la compagnia. Anche la pa Darcia Zenilde Brandão, la de la linea Chiquinha, eh. La pal nostro amico Jerry Kostic e la pal la sua donna la Alide, buongiorno, la pal Nestor Benini, la donna Rose, la tia Edi, buongiorno qui là della lanceria da stazione rodoviaria che fa il meglio pastel del mondo, eh. Loro su conforto, la pal nostro amico Nestor e la pal Jerry e la Alide, buongiorno, grazie per la compagnia, freddo, torno al fuoco, Alide, su conforto. Adesso sono le 10:08, buongiorno.

alle 10:25 minuti e mezzo avanti con il nostro programma, sempre in nome del i nostri patrocinatori qua, eh. Opa, la, nome del Daniel Vehicles, adesso che c'è una promozione grande a Daniel Vehicles, eh. Ti puoi pagare la tua auto in 21 pagamenti del cartone. Opa, la, 21 pagamenti del cartone e anche guardare il tanque pieno di gasolina. Daniel Vehicles, ciò. Telefono che là. 980-25-24-57. Guarda la banda Lombarda elettronica incantata, di scuola l'acqua Daniel, l'acqua De Maro, l'acqua Sandra. Finanziamento diretto là con Daniel Vehicles. Para qua c'ho Renato Venturini, buongiorno, Bigolini, una sonata, ricordarsi noi italiani con Valmor Marasca, per tutti quanti ascoltatori. Qual è Renato Venturini, l'uomo dei gaiti, sempre di ascoltare il tuo programma, Bigolini. Grazie, e là per Renato Venturini. Andiamo anche a su con forte partita. Joan Villa di Strela, opa Joan! Anche che la musica per il personale, la gente di lì a Maracanà e anche a Valtia Radio. Grazie la Pagioan Villa Netto. Buongiorno. Buongiorno Bigolin. Siamo di ascoltare il tuo programma. Io vengo a quello di Cimarron. Metti a suonata, panno avanti qua a Dair e Leine Baldissera. Grazie per la compagnia Baldissera, la famiglia tutta quanta intera. Anche un strucco forte per chi la Adriano Bombassaro. La pa la Camilla Zeni, la pa Danilo Agostini, grazie pa compagnia la Liz Bombassaro, che soffiola la Anita Agostini, gente di Giacarezin, eh. E anche la par chi è? La pa il Kleber Silva Ribeiro, di ascoltare il programma. La pa Dolfo Fleck, che adesso diventa bisnonno il Dolfo Fleck. Mamma mia, fiende sprosi adesso, eh. Buongiorno Dolfo, su conforti, farà vense, anche la pa la Pina, di ascoltare il programma. La palpedo di Alai de Musum, Neudic Capitanio, buongiorno, su conforti anche la pa la famiglia Ertao, la di Aro Augusta, la pal Nereo, la pa Sorparona Marlise, la pal Danair Erta, la regina Ertao e anche la pa tutta quanta sua famiglia. E la pa Leonardo Scaravonacci, Dio che organizza festa grande alla Italia, a Aro Augusta Alta, festa dei scioferisti e dei coloni. Guarda chi ancora qua, la pa Reinaldo Bonatti, Anairi a casa. Torno il fuoco, cioè scaldarsi. Buongiorno Reinaldo, su conforti anche la Palanair. Qua musica Reginella Campagnola. La volevo fare subito, eh. Allora, adesso le 10:27 minuti. Grazie per accompagnare anche la Pal Giovan Villanetto, la distretta quanta sua famiglia. La Padair Baldissera, grazie, grazie, grazie. Su conforti. Alle 10:28 minuti. Buongiorno.

0: Buongiorno Bigolin, una buona domenica a tutti quanti altri. Mola fora una bella musica pa gente qua di Linea Alegre che è tutti ti ascolto da Radio Incantato. Ta, la nota la già sta in mon, già fui entregue, valeo, brigado Bigolin.
1: Bom dia, meus amigos da Rádio Encantada. Aqui é Mário Santino de Barracão, Paraná. Fazer uma homenagem aos parentes de Serafina de Encantado, família Santinho e Ferreira da Silva de Encantado. E para vocês e da rádio. Temos aqui sentado, tomando um vinho e escutando o programa de vocês aí, minha filha Júlia. Ah, uma homenagem à minha filha Júlia, que estará de aniversário agora, dia 28 de julho. Beleza? Muitos anos de vida pra ela, tá? E um abração pra vocês da Rádio Encantada, tá? Até.
2: Graças e um saluto grande lá pra Mário Santinha, lá pra Júlia, parabéns pra Júlia, lá pra Maria Banhara de Linha Alegre, pro conforto, graças pra companhia, saluto grande, é? E anche lá pra nosso amigo Renato Zanchetti de Caxias, tá? Vou escutar na música com Vincenzo Marostica, opa, oferece os grandes escutadores. Renato Zanchetti de Caxias do Sul, c'è. Buongiorno Renato, su conforte, buongiorno a tutta quanta famiglia anche, Buongiorno Migolin, madre che su conforte pa me nipoto Miguel, che Dio che ascolta il programma, il fai anni in coi. Gilmar da Rosa, là della Giardino, pa suo nipoto Miguel, là di Gilmar da Rosa, dove c'è festa grande il giorno 19, No, 19 no, vediamo dopo che giorno che è la festa là della linea, là della Giardino. La Giardina è il giorno 26 di giulio, festa di San Joaquin. Opa, là, il mosso festivo, un suo conforto là per il nostro amico Gilmar. Grazie per la compagnia Gilmar da Rosa, là della Giardina. Mario Miotti offre a suonare per sua prima cugina Analia Miotti Versetti. Opa, là, la panaglia, Chi che manda il Mario Miotti, grazie per la compagnia, un suo confortissimo. A tutta quanta la sua gente, Anche là per la famiglia Benini, là di Coronel Pilar, grazie per la compagnia. Là per Dilara Marina, là di Vespasiano Correa. A Dilar Marina, grazie per la compagnia. Là per la Ines Colaciol, buongiorno, buongiorno anche per Teresina Perigo. A Tere, grazie. E là per Giuliano Farmaceutico, là di Musun, Buongiorno là per Giuliano Farmaceutico, là per la Carla Girardi, buongiorno. E anche là per Giandir Passaia che ascolta il programma, Alessandro Brati insieme con sua donna Fatima con una bella musica italiana, buongiorno Agostinho Bovia là dell'arte Don Martello, grazie per accompagnare anche là per Luciano Vian là per Valmore e Vania Orsolin che ha fatto 43 anni di maridai, parabéns, saluto grande Vital Gasparini che ascolta il programma, grazie per accompagnare Vital, un saluto grande e una buona domenica, Siamo il seguente, adesso delle 10:40 minuti, specialmente là per Danilo Vianini, là per Tarasina Fontana Vianini, anche là per la Gemma Vianini, là per il sociologo Olimpio Fontana. Buongiorno, qui là della frontiera 21, là per Rocche, là per la Nisse, la Roberta e la Jessica. Grazie per accompagnare il nostro conforto. Alle 10:41 minuti e mezzo, buongiorno.

0: Bom dia, Zé. Bom dia, Rafa. Tudo bem?
1: Bom dia, Bigolinho Daniel. Eu queria uma bela musiqueta no fundo da grota, em italiano, se possível. Oferecer para Suzy Antônia, para Ney, para Janaína e Giane. E vocês ali da rádio. Bom domingo. Graças.
2: Bom dia. Aqui é a Iracema Giora do Picão. Eu quero uma música para minha irmã Terezinha Vianini, lá da Barra das Contas, que amanhã está de aniversário. A ela os parabéns.
3: Parabéns, Lola, para a Terezinha Vianini. Foi ano do manga, Terezinha, hein? Opa, parabéns, Terezinha. Su conforte. Anche un saluto là per Marcia Benini, tutta quanta la sua famiglia là del Coronel Pilar, grazie per accompagnare sempre in nome di Machado Agropecuario e Machado Centro Comercial. Andò che teccate tutta la linea di vara qua, defensivos agricola, fertilizzanti, cioè adesso le ore cominciare a parecchiare la terra qua nel poco di giorni, eh? Semenze di milio, soja, di pastaggio, tutte semenze selezionate delante la Machado Agropecuario e Machado Centro Comercial. Anche tutta la linea PET, tutta la linea di medicamenti di veterinario, di mangiare per le bestiolette, ora qua generatori di energia, lavatori di alta pressione, motosserra, rossadere, tutto lo lante a Machado, eh? La linea idraulica, giardinaggio, floricoltura e anche il programma Operazione Terra Forte. Va là, informati, lante a Machado Agropecuario, che vedi che fai un buon negozio. Te a rua Padre Anchieta, quando incantato, eh? E parliamo anche in nome di Giordani e compagnia. Perché Giordani adesso i verdi a mattina alle 7 e mezza alla loggia e sera solo che alle 7 a sera. Oh, pazienza, sarà il mese di per meglio attendere la sua clientela, va diretto da mattina a buon'ora fino a sera. Giordani e compagnia, con tutta la linea di ferramenta, ferraggio, materiale elettrico, idraulico, tubos galvanizzati, connessori, generatori di energia, teccati anche certo cosa, tutta la linea Stanley di ferramentas elettricas e ferramentas a batteria. In 10 pagamenti senza giuro. Opa, là, che spettacolo, eh? E tutta la linea anche di tinta Scoral e tutta la linea Mor con 10% di sconto. Giordani e compagnia, 100 anni di credibilità e buon attendimento. Cioè. E avanti qua col nostro programma, perché guarda qua. E che manda? Ah, le cose. Mandi che instruccò un forte per mio sogro Ari De Lazari. Ah, felicitate tante pescaria farlu. Buona domenica a tutti quanti. Al Faiani in coi, eh? A Ride Ladri, Faiani in coi, Carlos Alberto Busa che adesso sento che manda un conforti e parabéns. Grazie per accompagnare Carlos Alberto e parabéns là per A Ride Lazari. Anniversariante, eh? Festa grande in coi, loro, foghettoni, birra e carne. Antonio Telò, opa Antonio, là del burro feio Antagorda, di ascoltare il programma, grazie Antonio, strucon forte. Chi è ancora qua anche? Buongiorno Bigolin. Ah, il Vanei Marcon, eh? Vanei Marcon, va qua. Mandi che la suonata là per Leonir Rovadoschi, anche per la Joel, sì. E non anzi siamo qua a Bento di Ufarso Rasco, immaginate sol che allora strucon forte là per Vanei Marcon, per Dionetti, tutta quanta sua gente, grazie per accompagnare strucon forte. Buongiorno Bigolin, buona domenica Parnoanti su Conforti, Redovino Somensi, bella Torres di ascoltare il programma, buongiorno, grazie per accompagnare, un saluto grande. Che se mi viene un messaggio anche del nostro amico qua, guarda qua, andiamo qua, la partita è qua, Celso Severico, là in linea Nostro Signor do Carmo, Coronel Pilar, dove domenica che viene, che c'è festa grande, eh? Festa da Nostro Signor do Carmo domenica che viene, da su la linea do Carmo, su ai monti della Nostro Signor do Carmo. Adesso sono mesesta dei cappelletti, sorasco, opa, che la festa grande, cio. La domenica che viene la sute a linea Nostro Signor do Carmo, su ai Monti do Carmo a Coronel Pilar, su conforto la Passelso Severico e tutta quanta sua gente. La Nirse Enica, per suo fratello Nestor, anche la Pantonino Felicetti, la par Armando Felicetti con una bella musica italiana. Vale, perché ti amolevo fuori a Nirse, è un strucon forte, grazie per compagnia. Anche chi è ancora qua? La pal Dorigon, la pal Nestor Benini, la pal Neiva Castoldi, la pal Vino Ongarato del Relvado, anche là per Flavio Villa di linea Capoeirinha Relvado, e parlando di Relvado, là per Geninho Fontana, sua donna Onira, grazie per la compagnia. E di Ney Zanon, là da Barra da Jacaré, Luca, là ora insieme col Derchi, là della Costruvale, buongiorno. Aristeo De Conto, di che ascolta il programma. Gilmar Possebondi, di ascoltare il programma, grazie per la compagnia. Abbiamo chi ancora qua? Buongiorno Bigolin, siamo a Drio ascoltare il tuo programma, un strucon forte, alla, un strucon all'Avelino Radaeli. Oh Avelino, ti manda la sonata qua, c'ho. Il soffiol, anche per il soffiol Rogerio, e anche per la Sosendri. Strucon forte, chi che manda? Ah, Celso Frosa che manda, Celso Frosa la per Avelino Radaeli e tutta quanta faia di Avelino. Avelino è gente buona, il strucon forte la per Avelino Radaeli, Bairro Lambari. Il Celso Frosa ti manda una sonata e un strucone a tutti quanti, eh? Grazie per la compagnia. E da chi ancora? Anche per chi è qua? Ah sì, là per il nostro amico Poletti, che fa galline col pien. Ah, sicuro, sicuro, là davanti il Buon Ritiro a Rocca Sales, che è il nostro amico Poletti, cioè che le gallinone col pien, che è una meraviglia. Là per mio amico, la della arte Don Martello Agostinho, buongiorno Agostinho, strucon forte, la pa Agostinho Bovier, dio che ascolta il programma. E i var pesi, qua carne del fuoco, cioè, era lì, un strucon forte, mandi che un buongiorno, una bella musica italiana per tutti quanti gli ascoltatori, e se dio scaldare la caipira, ah sì, bisogna scaldarla un pochettino, sono, cioè, ma che sono rascone i var! Mamma mia, ciao! Oh, Santo Antonio, benedetti, ciao, che quanta carne! Un saluto anche là per Isalino dalla Vecchia, anche a sua donna la Irasema, suo figlio Daniela, là del mercato da Prassa. Dove ti canti a che giorno di mangiare mangioca con carne, con pocio? Là ti canti che mangioca bella pelata, senza scorza, mangioca di anno, si cucina facile, facile. Che il pan appena fatto, patate dolci cucinate al forno, e tutta la linea dei prodotti sul mercato, l'antemercato da Prassa. Sta buon? Mandate che strucco forte per chi è? Là per Giorgio Fayon, là di Due Lasiadi, a sua mamma Libera Moras Fayon, di 95 anni, eh? Grazie per la compagnia. Anche là per la Mairi Preto. Buongiorno anche là per Ronaldo del Shoppi. Chi è ancora qua? La famiglia Salami, di Cocchero Basso. Eugenio Senter, di Antagorda. Buongiorno, di Seo de Souza anche. Siri Tuigo, Parada Tuigo, dico che ascolta il programma. Anche la Fatima Valdemeri di Antagorda. Adesso Zele, che ora? Mamma mia, cioè, becchi le 10 e. Oh, le 11 e 8 minuti, mamma mia. Vai qua a parte musicale del programma, dopo fai un pochettino ritorniamo. Dai, che sto con forte là per Leonir Rovadoschi, là per la Joel C. Pellegrini Rovadoschi, grazie per la compagnia. E là per Vanei Marconi, a sua donna Dionetti, che dico che fa sorrasco a Bento, cioè. Anche là per il Paris del gruppo Sull'Italia. Buongiorno.

0: Adesso se le 11:17 minuti, va al qua là per la clay di tasca di che ascolta il programma. Buongiorno Clay, sono confortissimo, Nanta qua, mande che è la musica pa me fratel Zeneggio, che il faiani in coi. Para ben la pasella ora, Ti che manda lei la Zenair Fagion Fagion. Opa, la pa Zenair, grazie pa compagnia là pa il tuo fratel, un strucon forte, parabéns anche, Buongiorno Migolin, ma di che su compa Leonardo Scarabonacci da Roy Augusta, che organizza festa grande là, un strucon forte là pa Leonardo Scarabonacci. Chi che manda qua? Giuliana manda là pa Leonardo Scarabonacci, cioè con una bella musica italiana, grazie pa compagnia. Anche che un strucon forte là pa quella della società italiana Fiori del Campo, là di Strela, che è stata una festa grande là, dove è andato là al Zeni e il Calvi, dupla sertaneggia, e canta musica sertaneggia, musica italiana, musica inglese, musica del mare, canta di tutto, al Zeni e il Calvi, anima festa là della società italiana Fiori del Campo, buongiorno, là pal Zeni, là pal Calvi, grazie per accompagnare quella della società italiana Fiori del Campo, là di Strela, buongiorno. Buongiorno anche alla Paneodir, capitano, io che ascolta il programma, io che scalda i salami, buongiorno. Mi sei anche qui per radio, Renato Bonato. Allora, buongiorno Renato.
1: Buongiorno Brigolin.
0: Com'è che la va?
1: Andiamo, sempre avanti, mai in Dio, sempre avanti.
0: Sicuro?
1: E com'è che sta la nostra famosa incantato?
0: Guarda qua, freddo, fumana, freddo, umidità grande, ma andiamo avanti. Con poco di cacciata e poco di vingola la fermo fuori.
1: Zero, io parlare adesso un pochettino con la dupla là che ha cantato, Zé Calvin, Mi sono nato sti di qua numa festa, lui canta bene.
0: Canta bene, sicuro.
1: E anima e fa tutti, mia nessuno sta sentai, fa tutti andare a ballare, tutti andare intorno.
0: Sicuro, noi canta bene per quella. E ti come che stai? Bene?
1: Zero, andiamo a ascoltare il tuo programma adesso a poco, te che c'è un mille convinti, te che manda foto di churrasco, che altro anche. E qua mi dice il seguente, nessuno te che convida.
0: E mi convida solo per mangiare churrasco, mi che mando il numero del Pix.
1: Solo per mangiare churrasco e ti che mandi il numero del Pix, lui parli di depositare un po' di soldi.
0: Invece guastare qua carne, mi manda un Pix da me conta.
1: Ecco che bellezza.
0: Eccola.
1: Io approfittavo mandare un allo per la galera là di Bracciarella, mio grande amico Aire De Marchi, che a gente sta sempre conversando junto, mandare un allo per nosso amigo lá, pra galerinha lá, pro meu amigo Danilo Casagrande também, lá de Mussum, e pro caro, o nosso amigo Bonato lá de Mussum, que tá sempre na tua audiência também.
0: Ah, Reinaldo?
1: Nosso grande amigo. O Iraldo Bonato di Mussum ali.
0: Reinaldo e Anair, l'origa sempre era dietro in taccata l'ha incantato, caro da Dio.
1: Claro, Reinaldo e Anair, che lì sempre. Ma quero mandare un allo também speciale pro meu amigo Vital Gasparini, garanto che ele deve estar na audiência. Esse também, una baita di un amigão. Desejar a todo mundo um alô também, o prefeito Jacobo lá, que faz aquela baita programação na segunda-feira, ele apresenta todas as festividades que tem do município do Dr. Ricardo, toda sim. Segunda-feira.
0: Sim.
1: Esse é bom, esse
0: é Álvaro Jacobo, prefeito do Dr. Ricardo.
1: Claro, esses tempos atrás estive na festa lá na linha Bonita Baixa, ele tava lá, a gente fez a festa junto lá e conversemos junto e tal. E você sabe dialogar, você é prefeito, um cara trabalhador, todo mundo gosta dele. Mandar um alô pra ele, se ele tá na audiência. E desejar todo um ótimo domingo, não vou assumir o teu programa, vou deixar tu apresentar o programa.
0: Dime da roupa, Renato, que é minha festa de Bracharel, desse mês que vem?
1: Não, e gaminha ancora a data justa aqui, para no que ela fala.
0: Sim,
1: um pouco de liga a festa, agora não te aparelemos de novo.
0: Eccola, grazie, Renato.
1: Tá, grazie para companhia, um alô, um bom domingo a todos, saúde, tchau.
0: Grazie. Renato Bonato, lá della Sul Italia Alimentos de Canoas, grande ascoltador del nostro programa, grazie para companhia. Celso Severico, de lei, a nosso senhor do Carmo, Coronel Pilar, organiza grande festa domenica que vem, com menestra de capelete e sorrasco e de lá em su. Um strugão forte lá para a família Severico, bom giorno. Buongiorno anche là per l'Andrea Ungaretto, io che ascolta il programma, là per tia Olga, uffa, là per tia Olga, Alessio, là per l'Andrea, Alessio, grazie per la compagnia, e anche là per Angelo e Anna Forti di Puttinga, di ascoltare il programma, la famiglia Bertè di 5 da Boa Vista, Carlos Barbosa, buongiorno, su conforte. Facciamo il seguente alle 11:22 e mezzo. Buongiorno.

Adesso che manca 14 minuti per mesdì, avanti qua col nostro programma, perché guarda qua, opa, l'ante a casa di Romildo Pilati, l'ante a casa Pilati, di chi commemora l'anniversario del Marciano Furlanetto, là della impresa Real Tour Turismo, mamma mia, picagna, guarda che robe, cioè, ma signore, opa, laccio che sono rascon, su conforte là allora per nostro amico Marciano Furlanetto e là per il nostro amico Romildo Pilati, Romildo, su conforte per tutta quanta famiglia. Romildo, na orde questo ne mola di snare, Valmor Marasca, mi e il Valmor Marasca, mi convidava il Valmor Marasca. Ma ti telefono su prima, non avevi un bicchierotto di vino, una cantina di vino, Romildo Pilati, sicuro? Allora, questo è Romildo, ma ti telefonavo prima, sicuro? E un struconforto là per Romildo Pilati, tutta quanta sua famiglia, là per Marciano Furlanetto, di quanti quelli della impresa Real Tour Turismo, opa là! Là per Romildo, la linea, come che è? Linea Caravaggio, Coronel Pilar. Grazie, un conforto Romildo, con grandissimo, niente buona Romildo, Buongiorno Bigolin, mande che una un allo per la galera Vale 7 di settembre, che in cui siamo riuniti quante a casa, per torcer pal Brasil, opa là, pa me grande amor nene, pa le mie amiche, pa la mia mamma Gemma e anche pa Benjamin, e anche pa me fratei, Renato Leonardo, Renato Leonardo, Leonardo e il Daniele, anche per i miei sogri, Adon e Irasema Ferla. Buona domenica a tutti, Ivanette Formentini che manda questa storia qua. Allora, su conforte, grazie per accompagnare, un saluto grande. Buongiorno Bigolin, tutte domeniche ascolto il tuo programma, manda una suonata per mio zio Vital Gasparini, opa, di linea Allegri Musun, grazie. Chi che manda qua? Flavio Gelatti, buongiorno Flavio, buona domenica a partire tutta quanta gente. Buongiorno Bigolin, voglio fare una suonata per i miei amici, se voglio scusinare la carne qua di Nilsson e Antenore, a Vilma e il Paolo, la musica del Vigle Bon, chi che è qua? Paolo Riccardo Schmidt, buongiorno Paolo, buona domenica, buongiorno Bigolin. Se te puoi mandare la musica a spaccare tutti gli ossi. Sì, ma andiamo fuori. La pa Vittorio. Chi che è che è tal di Vittorio? Qua? Vittorio c'è gente buona. Vittorio Alba, cata fuori la. Go spaccare tutti gli ossi, la pa Vittorio Alba. Vittorio Alba c'è gente buona. Buona che gente lì, La pa Rodrigo Franchini, buongiorno, grazie pa compagnia. Buongiorno Bigolino, di ascoltare il tuo programma. Valmir della Padaria Bello Sapore, là del Bairro Porto Quindre. Buongiorno Valmir. Grazie per la compagnia, un saluto grande per te. Là per mio amico bisnonno, là per mio amico bisnonno, il Fleck, là di Campinos. Otra, Bondolfo, adesso te trasfrosi tutta. Là per la Roseli, Radaeli, Vittorino, buongiorno, grazie per la compagnia. Buongiorno Bigolin, mandi che tu conforti per mio uomo, Rogerio Muzio, che ha fatto gli anni. Quando che è stato? Giorno 2? Oh Rogerio, festa grande allora. E per i suoi anni del nostro casamento anche, 38 anni di maridai, mamma mia, ciò, Sandra, ti vai in paradiso dritta quando te mori. Una bella musica là per Rogerio Muzio e a sua donna la Sandra, 38 anni di maridai e anniversario del Rogerio, parabéns, un conforto con una bella musica italiana. Anche là per Luisa Alvorì Caneple, a Solange, a dottora Camilla, a dottor Tali, sul Nicolas, buongiorno. La Parrocchia, Agostini, tutta quanta sua famiglia, là della Frutella 21. Fidelis Baldiserra, il dottor Riccardo, grazie per la compagnia. Edoardo De Antagore, di ascoltare il programma. Mamma mia, che manca pochi minuti per mezz'ora, poco finire il programma, Ringraziare qua i nostri patrocinatori, i nostri ascoltatori, grazie per la compagnia a tutti. E promettiamo di tornare domenica che viene subito drivo a messa, Specialmente là per i nostri ascoltatori, questa bella musica italiana, là per Vittorio Alba, Dio che ascolta il programma. La Paselindo copi 102 anni, infatti, mamma mia, buongiorno a tutti quanti, desidero una buona settimana, salute, pace e noi ci ritorniamo domenica che viene. Parabéns là per Rogerio Muzio e a sua donna Sandra, pai 38 anni di maridai, buongiorno.